0: Ciao, prof, passiamo al ciao, sì.
1: Grazie.
0: E io non mi metto in mezzo, quindi vado un po' a fare forse più veloce.